Radio X. Mehr Kontrast. Tanto dolore nella vita. Non so come continuare. Ma poi arriva un'assista. Poi sono

0: sono lui.
1: Sai,
0: sai,
1: e lo so, i so, e lo so, i so, e lo so, i so, e lo so, i so, e lo so, i so, e lo so, i so,
2: vai do jeito que tu sabe fazer.